Silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, incontro luce. La langa.

0: che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai quello che ti pare. Non guardare.

0: Farenzo,
1: Farini Vishnani, Baldascio, Visinaga,
2: Raccottule,
1: Carnova, Montone, Levate, Zavrosci, Castagna,
2: Grosignano,
1: Triban, Calvania, Savudria, Maggioria, Sociovia, Sveta Lucia, Strugnano, Isola, Senedella, Lazaretto Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e
2: Sant'Andrea.
3: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.
4: Okay.

0: Farini di Schnan, Baldascio, Visinaga, Raccottule, Carnova, Montone, Levate, Zavrci, Castagna, Grugnano, Triban, Caivaldia, Savudria, Maggioria, Sociovara, Sveta Lucia, Portorose, Strugnano, Isola, Senedella, Lazaretto Risano, Villa De Cani, Alba Fie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e Sant'Andrea.
1: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.